0: Obvio si oyuka seresa ba na makerio buri mundu osi ahikere no yutu kwa mire mukwame che sauti ya leo kanda
1: butembo beni.